bene mozzarella, un tomata bella, champignon salami, prosciutto rotti, un pizza capricciosa, e slecco un formosa, ma cred fe vinicello.

Buongiorno signori, controllo. Avete con voi qualcosa? Tipo droga, armi, puttane o qualsiasi cosa che potremmo usare anche noi?